0: espresso macchiato. È un PT pulito, pane
1: snam, ne credi se si ca. Radio Gorinz. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
2: Ne vem, kje sem, glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem, si.